come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di

sia giusta per noi, per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze d'amor. Ah.

già piomba il terror. Le folgori intorno ci schiudono l'ale, apprestano in giorno.